0: mami. Ah. Oh, sentren ni kesi ebi ne si. Enen kenye bi esi o. Ah. Enti mi pa mini. Yehowa wo yodun fu o. Yahweh. Ah. Asida na midi ma wo.
1: My God.
0: Midini.